mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Ciondra, ciocciondra, ciondra, ciocciondra, ciondra, ciocciondra, ciondra, ciondra, ciondra, ciondra, ciocciondra, ciondra, ciocciondra, ciondra, ciocciondra, ciondra,
1: patta, battuta!